0: Yamiga manam bort.
1: Erano tre fratelli pescatori, con una mamma nera ed una barca bianca.

incognita straniera, cercava aiuto in tutto quell'orrore. Chi rischierà la vita per salvare la bionda forestiera? Chi sarà? Chi sarà?